sole è così, Manuela. Occhi grandi come il mare, prendere o lasciare, questo è lei,